0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che asci cari poi, tu arriva l'onibus.
0: Ma dove vai?
2: Me guai, pa' come crei.
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi.
2: Se vi che sa inglese, se vi che lo domina io.
3: Ya ti dicho, formai.